0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New Play. Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

che non sente e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente. Ma non ho più parole in questa notte di ottobre.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontà. Certe

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Buongiorno. Sono le 6.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Talk about.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano. Certo.

0: Rewind.
1: Pronti per il nostro supereroe?
2: Plagio, plagio me.
1: Insieme a Paolo.
2: Fai do re mi, ma sei un plagio me.
1: E quindi?
2: Plagio, plagio me.
1: Tu cosa fai?
2: Io smaschererò tuo plagio.
3: Contatto esaurito, Marco.
1: Ciao.
3: Oggi dobbiamo parlare della madre di tutte le campionature. Questa è la canzone campionata per eccellenza, per antonomasia.
1: Davvero? Qual è?
3: Vero, Madonna.

0: coincidenze. Non lo sono per niente. Perché tanto, come dicevo, questa è la madre di tutte le campionature. Questa è proprio una robina colpevole, diciamo, nel senso. Non sto facendo chissà quali scleri perché ci può stare quando lo fai così come. Come abbellimento, la lasci in pace, lasciamola
1: in pace, vai.
0: Quindi, quindi con tesorito, ciao Marco, ciao.
1: Alla prossima.
0: Plagio man, fai do re mi, ma sei un plagio man.

0: Bentornati su Radio San Marino, l'appuntamento best of del sabato insieme fino alle 9. Mi stavo chiedendo, dopo aver riascoltato i vostri interventi, cosa serve?
1: Serve un sondaggio.

0: Sempre se non è chiaro, non fa niente.
1: Non fa niente.
0: Ti passo il mio vocale, lo sai.
1: E quindi?
0: Corona, siamo qua.
2: Butta su, Marco. Dai, butta su.
1: Sondaggio

0: Buon weekend e ben ritrovati in questo sabato. Tra poco la rassegna stampa. Intanto vi ricordo che sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio San Marino. Sabato 10 ottobre andiamo a scoprire le notizie che trovano spazio sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla stampa sammarinese con Repubblica.sm. Apre con una novità importante per la scuola. Liceo delle scienze umane, svolta dal 2027, arrivano informatiche stage. Il Congresso di Stato ha adottato il decreto delegato che disciplina l'offerta formativa. Il piano partirà in via sperimentale per 5 anni e prevede l'introduzione dell'informatica, di esperienze di stage. E novità legate all'insegnamento interessano anche gli indirizzi della scuola superiore sammarinese. Sempre Repubblica.sm dedica spazio alla politica con l'incontro tra i rappresentanti dell'opposizione e la reggenza sul caso Giochi del Titano, ed è proprio questa vicenda a dominare anche la prima pagina dell'Informazione, che intitola "Opposizione, governo degli scandali, basta segreti su caso Giochi del Titano e banche". Repubblica Futura, domani Motus Liberi Rete sono stati ricevuti dalla reggenza manifestando forte preoccupazione per la situazione del sistema bancario, i possibili conflitti di interesse e la gestione di alcuni dossier particolarmente delicati, tra cui quello dei Giochi del Titano. E in più Repubblica Futura denuncia quelle che definisce le barriere al rientro di un medico, attribuendole all'intervento di alcuni esponenti politici. Infine, una bella notizia sportiva per San Marino: ai mondiali di inline freestyle Terenzi conquista la medaglia di bronzo e Matilde sfiora il podio. Quotidiani italiani, ci spostiamo sulla stampa italiana, la Stampa appunto, che oggi apre con un'importante notizia internazionale: Trump-Putin, accordo sul petrolio. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, la Casa Bianca ha deciso di togliere sanzioni al diesel russo, mentre Mosca fornirà agli Stati Uniti 5 milioni di tonnellate di greggio. Il presidente Zelensky dell'Ucraina parla di un regalo allo zar e denuncia un segnale di grande debolezza. Il Cremlino invece torna a minacciare ritorsioni. Sempre sulla prima pagina della Stampa, Nobel per la pace a Pillai, l'ira di Israele, il riconoscimento alla giurista sudafricana accompagnato dalle sue dichiarazioni sulla guerra a Gaza provoca la reazione israeliana. E ancora una notizia che riguarda l'attualità italiana: scontri a Torino, blitz contro Scattassuna, la procura porta avanti un'indagine legata agli scontri avvenuti durante le manifestazioni con perquisizioni e misure cautelari. Passiamo al Corriere Romagna, edizione Rimini San Marino, l'apertura dedicata a questa vicenda che coinvolge un'azienda di Sant'Arcangelo. Vongo le donne nude, dita nella bufera. Un'azienda ittica del territorio è stata espulsa dalla Fiera Internazionale di Vigo in Galizia dopo queste polemiche suscitate da una campagna pubblicitaria con immagini provocanti e slogan a doppio senso. Si schianta con la moto, muore uomo di 48 anni. La tragedia si è verificata l'altra sera alla rotatoria Valentini. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano, il motociclista avrebbe urtato prima il cordolo e successivamente la segnalettica stradale. Ma andiamo a San Marino sulla Stampa italiana: Giochi del Titano, l'opposizione attacca, basta con i segreti. Sul Corriere Romagna, il quotidiano riprende la presa di posizione delle forze di minoranza che chiedono chiarimenti sull'inchiesta giudiziaria e contestano la gestione dei dossier più complicati. E spazio anche all'economia e all'innovazione con il titolo "Startup, la proposta per la crescita, formare i mentor". E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport: Rieccoli è il titolo a caratteri cubitali, accompagnato dalla fotografia di Thuram. Dopo la pausa per le nazionali torna al calcio di club, l'Inter affronta il Parma San Siro. Attenzione anche alla sfida Napoli e Frosinone, Allegri e Alvini al centro dell'attenzione. E infine uno sguardo alla Formula 1 con Kimi Antonelli: impegnato nel weekend del Gran Premio di Singapore, il pilota italiano è chiamato a una gara particolarmente impegnativa. Questi i principali titoli dei quotidiani di oggi. Vi ricordiamo l'appuntamento con l'informazione e la nostra redazione alle 9. A più tardi.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Dopo la perturbazione di queste giornate, l'Emilia Romagna vedrà ancora una coda di questa fase instabile. Sabato avremo cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con temperature che però vedranno gradualmente una ripresa. Un miglioramento atteso anche per i giorni a seguire, soprattutto domenica, non solo per le temperature, ma tornerà anche un po' di sole. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Rewind.
1: Sì, ma noi dobbiamo mettere la sigla.
2: Dai, che venerdì!
1: Eh sì, siamo belli gasati.
3: Il venerdì pomeriggio, la giornata più migliore.
1: Ecco, anche per l'italiano. Ma cosa facciamo adesso, Sara?

0: inizia.
1: Se non si inizia,
0: facciamo i guai, dai che si inizia. Ai ai ai ai, se non si inizia.
1: Se non si inizia,
0: facciamo i guai, guai, guai.
2: Ciao Marco, allora oggi voglio provare a lanciare un sondaggione particolare, ovvero
1: Allegro.
2: Qual è il vostro punto debole?
1: Bello. Ovvero, spiega no. Bene, vai.
2: E vi dico il mio, proprio così.
1: Parti subito vero. Così.
2: Perché tu sai quando devi fare la spesa, però devi prendere solo il latte, Maracuman.
1: Sì. Solo una cosa, due.
2: I Gulat e Pupag ed esce di fuori, ma col cavolo, perché poi non è che prendi solo il latte, prendi anche. Ma mi serve questo. Mi serve svaligi il supermercato puntualmente. E il mio portafogli mi sta ridendo dietro perché dice: tu pensi?
1: No. No.
2: Il mio punto debole, a quanto pare, è la coerenza, o forse semplicemente la vita e il destino che fa sì che non ci sia verso di essere coerenti. Ecco, quindi, qual è il vostro punto debole? Quella cosa che vorreste fare, ma la vita è sì, e puntualmente vi porta a non mantenere mai il buon proposito. Ecco. Qual è il vostro punto debole? Ditecelo come sempre con una nota vocale WhatsApp al 335 104 1027. Ciao Marco, contatto esaurito. Ciao.
3: Ma vedi la gente che conosce.
1: Cioè, pensa se qualcuno ha sintonizzato la radio da poco e dice: ma che gente frequenta questo programma? Come vi sembra come domanda?
4: A me mi pare una stronzata.
5: E io che pensavo di avere dei problemi.
1: Ed oggi li dobbiamo tirare fuori, o meglio, quella cosa, quel punto debole, quel tallone d'Achille che ognuno di voi ha. Sì, ma in modo simpatico, non andiamo troppo in profondità, anche perché qua dove andiamo?
6: Ma va in galera.
1: Esatto, dopo queste domande. Per partecipare 335 104 1027.

0: Rewind.
1: E perché?
2: Perché è venerdì.
1: Sì.
2: Non mi rompete i coglioni.
1: Venerdì e c'è il sondaggione. Ma qual è il sondaggione? Qualcuno ci aiuta a ricordarlo?
3: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito da Deglia.
1: Ciao.
3: Il sondaggione di oggi mi chiede qual è il mio punto debole.
1: Qual è?
3: Il punto debole è sempre lo stesso, è quello e rimane sempre quello.
1: E qual è?
3: Io riesco a accumulare problemi da risolvere uno dietro l'altro.
1: Come uno dietro l'altro?
3: Non è che me ne arriva uno, metto a posto e via. No, finito quello, ne arriva subito un altro attaccato. Tutti insieme arrivano.
1: Bene.
3: Ma il fatto è che non è che me li cerco, sono loro che mi trovano. Infatti, essendo il mio punto debole, sanno come trovarmi.
1: Certo, e dove? Punto.
3: Dai, va la corona, fai davvero.
1: Io?
3: Dai, mi chiedo che così te le risolvo. Tanto ormai uno più né meno, cosa mi cambia a me?
1: Te lo passo, Come diresti, Delia?
4: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
1: Esatto, anche perché siamo partiti da questo sondaggione lanciato da Paolo. Paolo, ma come si fa per partecipare?
5: Ditecelo come sempre con una nota vocale WhatsApp al 335-104-1027.
1: Sì.
5: È un presidio medico-chirurgico, tenere fuori della portata di bambini.
1: Ma
5: ciao Marco, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Vabbè, dai. Chi c'è?
6: Ciao Marco, diciamo che il mio
1: Gabriele.
6: Punto debole posso essere il mangiare.
1: Mangiare?
6: Infatti, quando conobbi mia moglie, mi invitava a casa sua a mangiare e mi faceva le polpette. Quindi sono stato comprato dalle polpette.
1: E basta.
6: Vabbè, dopo cena
1: anche.
6: Lasciamo
1: perdere.
6: Sì. Però via, diciamo che il mio punto debole è polpette e mangiare.
1: Ok, allora se sapete rispondere potete dire.
7: Lasso, contatto stabilito da Milena.
1: Ciao.
7: Allora, il mio punto debole è, l'ho scoperto da poco.
1: Ah sì?
7: Nel senso che ho trovato al supermercato la crema spalmabile della Lotus, i famosi biscottini che danno nei bar vicino al caffè.
1: Uh-huh.
7: E ne vado matta, mi piace più della Nutella, ma molto di più.
1: E?
7: Per quella sarei capace di fare di tutto
1: per averla.
7: Di averla. In effetti c'è stato
1: un
7: periodo in cui al supermercato non era più disponibile e
1: tu che l'hai fatto?
7: L'ho dovuta ordinare online.
1: Mm-hmm.
7: E quindi niente, proprio il mio punto debole è quella lì, e poi è buonissima, se vi capita assaggiatela. Ciao a tutti.
1: Non so se avete ascoltato, era un po' pubblicità occulta, no?
8: Fa partire messaggio promozionale.
7: Anche tanto occulta, direi. Però è buonissima, veramente, Corona. Se ti capita di assaggiarla, cioè di trovarla al supermercato, assaggiala, perché
1: è buona.
7: È veramente buona.
1: Ok.
9: Quando manda i vocali, diventa una bottumiera, che c'è tutto questo eco.
10: Bastardo!

0: Rewind.
1: Attenzione, perché quando parte questa musica...
2: No, lui no, ti prego.
1: Ma lui chi?
3: È lui o non è lui?
1: Sì.
3: È certo che è lui. Vai, Renato!
1: Ce l'abbiamo?
4: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari. Qual
1: Ciao.
4: È il mio punto debole?
1: Qual è?
4: Il Dai. Mio tallone di Achille.
1: Qual è?
4: No, il tallone di Renato, vabbè. Il mio punto debole. Il mio punto debole sicuramente è... Il romanticismo.
1: Ecco, ti pareva?
4: Voi sapete tutti i romani che io sono una persona estremamente dolce.
1: Sì, beh. E quindi? Cosa fai?
4: Se mia moglie arriva con dolcezza, gli perdono qualunque cosa. Come devo fare?
1: Come devi fare?
4: Sono romantico, non c'è niente da fare, vabbè. Dalla provincia di Bari, romanticamente io la mia ve l'ho detta. Tanto lo so che non ci credete, però.
1: No, non ci crediamo.
4: Dai.
1: Vabbè.
4: E quindi romanticamente a voi la linea. Vi prego, non fatemi troppo male con i vostri commenti bastarduncoli.
1: Vabbè, sentiamo.
4: Ciao ragazzi, a presto. Non è una minaccia, eh?
1: No, no, al mio segnale scatenate l'inferno.
2: Dottore, 30 unità di insulina, rapida.
1: E poi?
5: Il diabete da Renato.
1: Ma sai che fa effetto non solo sulle persone umane, ma anche sugli animali?
6: Marco, dopo aver sentito Renato, la Smilla è scappata via.
1: Il cane.
7: Passeste qui con burdello.
1: Davvero, vabbè, Renato, il nostro romanticone. Chi c'è adesso?
8: Ciao, sono Lanto.
1: Ciao, Lanto.
8: Dunque, se parliamo di un punto debole fisico, ti direi...
1: Cosa?
8: I piedi.
1: I piedi?
8: Quindi, stoletti con i piedi. Praticamente,
1: soffri.
8: Se tu mi fai un massaggio ai piedi,
1: io?
8: Marco Corona...
1: Io
8: cioè, no,
1: farlo.
8: Dai, non tu, ma l'estetista.
1: Ah,
8: io rido per tutto il massaggio. È molto duro farmi un massaggio nei piedi.
1: Mm.
8: E se invece parliamo di una cosa concreta, ti direi che ho un punto debole per le scarpe.
1: Cioè?
8: Lo so,
1: che
8: è una deformazione
1: vendi.
8: Professionale forse, però,
1: però
8: ho una scarperia a casa che, vabbè, io cioè, non so proprio più dove mettere le mie scarpe.
1: Ma cos'è che
8: dovrei
1: hai?
8: Andare nel garage del vicino.
1: Mm.
8: Forse posso provare a chiedere un affitto. Ciao a tutti.
1: Ciao. No, cos'è che hai, ripeti?
8: Ho una scarperia a casa
1: scarperia.
8: Che vabbè, io cioè, non so proprio più dove mettere le mie scarpe, cioè scarperia
1: De
8: no altri, si dice scarpiera.
1: Scarpiera, ok, va bene, quindi lei praticamente vende scarpe e anche questo, diciamo, punto debole, ne ha tantissime, chissà come tante altre donne, le borsette, dai, ci sono alcuni accessori che veramente sono spesso più volentieri in un tra gli uomini che tra le donne. Allora, no, stavo guardando che il messaggio l'ha cancellato. No, ecco, è arrivato. Chi è?
9: Oh, Bordele, sei.
1: Eccolo.
9: Allora, tutto in ordine.
1: Sì,
9: sai che dici stando giorno di oggi.
1: Cosa dice?
9: Qual è il tuo punto debole? Il tuo tallone d'Achille?
1: Sì.
9: Forse un mal di tallone.
1: Mm.
9: A parte il mal di ossa, vabbè, il mio punto debole è l'elettronica.
1: L'elettronica.
9: Computer, telefoni, tutti i bambini.
1: Eh?
9: Hai darei a fuori.
1: Ma come?
9: Madonna, e pensai che senza quei rebri non si fa più
1: niente.
9: Quindi? E come prendere la medicina amara? Un pezzo alla volta?
1: Mm.
9: Va bene, saluto.
1: Come prendere la medicina amara?
9: Che paragone fisio. Buonanotte.
8: Dai, ma no, lo so lì.
1: Che paragone fino? Non ho mica capito, Davide.
9: Che paragone filosofico. Ce l'ho fatta, eh?

0: Bentornati su Radio San Marino, lo sono il professore, sono Marco Corona, con me c'è Paolino Zanetti. Insieme per l'ora d'aria di stabiliamo un contatto day and night fino alle 17, poi replica la sera tra le 20 e le 21, quando e come volete, in podcast su sanmarinoretv.sm. Domanda facile facile, cioè molto anche veloce: qual è il vostro punto debole?
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Stefano.
1: Allora, rispondo al sondaggione. Oggi mi si chiede qual è il mio punto debole.
0: Esatto.
1: Qual è il mio punto debole?
0: Qual è?
1: Faccio fatica, non lo so.
0: Come non lo sai?
1: Forse perché?
0: Perché?
1: Ne ho più di uno.
0: Ah, ne hai più di uno?
1: Forse ne ho troppi.
0: Ah, ok.
1: Non lo so. Non sono 1,90 m, è un punto debole.
0: Ah, ok.
1: Non peso 70 kg, è un punto debole. Non ho le fissiturol, è un punto debole.
0: Sì, ok, ma se andiamo avanti così
1: vedi, poi potrei continuare ad andare avanti, perciò faccio fatica
0: a dirne uno.
1: Sono troppi che
0: allegria,
1: non sono biondo,
0: biondo,
1: non ho gli occhi azzurri,
0: anche quello,
1: ho una voce come quella di un usignolo. Guarda quanti punti deboli ho.
0: È vero,
1: mamma mia. Ciao, buon contatto a tutti.
0: Ciao.
2: Da qui si capiscono tante cose. Ciao.
0: Già basta ascoltare ogni pomeriggio per sentire la gente che partecipa. Tra l'altro è stato Paolo, contatto esaurito, quello che spesso e volentieri ha quella, diciamo, positività contagiosa, no? Quella ecco. È lui che ha lanciato il tema di oggi: qual è il punto, il vostro punto debole.
3: Ciao, buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao
3: Paolo, questo sondaggione non lo dovevi lanciare.
0: Qual è
3: il mio punto debole?
0: Qual è?
3: Fin troppi.
0: Davvero?
3: Di punti deboli. Ascolta, allora, tu hai parlato di shopping. Ecco, non mi mettete davanti a un PC o un telefono a fare shopping.
0: Perché? Che succede?
3: Lasciamo perdere. Qual è un altro punto debole?
0: Qual è?
3: Dunque. I panni che vedo lì impilati e che mi dicono: ma guarda che tu mi devi stirare.
0: Mi devi stirare. Io
3: rimando. Vabbè, sarà meglio che mi fermo qui, perché poi se no finisce male. Ciao.
0: Ma
4: vedi la gente che conosce.
0: Io conosco per esempio Sam.
5: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Il mio è che non riesco a fare buon viso cattivo gioco, mi si vuol dire, nel senso,
0: vai, spiega.
5: Se qualcuno mi dice una cosa in una discussione, parlando, che io non condivido, non riesco a dire sì va bene, hai ragione, perché così si taglia la discussione. Purtroppo non ce la faccio, ci ho provato più volte, ma se io non la penso come te, te lo devo far capire o te lo devo dire proprio schietto. Sono fatto così, non ci può far niente.
0: Va bene.
5: A proposito, ieri il mio amico l'ho incontrato al bar, era depresso, avvilito.
0: Che è successo?
5: Detto, ma cosa è successo? Cosa hai fatto? Stamattina mia moglie mi ha dato due messaggi, uno brutto e l'altro peggio. Porca miseria, ma che ti ha scritto? Il primo ci ha scritto: basta, deciso, io per un mese non te la do più. Porca miseria.
0: Davvero?
5: E nell'altro ci ha scritto: scusa, ho sbagliato numero.
6: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Rewind.
1: Bentornati su Radio San Marino, non solo musica, ma all'interno di Stabiliamo un contatto Day and Night, un sondaggione con un hashtag.
2: Hashtag ditemi che non ho solo io questi problemi, vi prego.
1: Questo è Paolo, perché è lui che ha lanciato il tema di oggi.
3: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
1: Ciao.
3: Oggi il sondaggione lo lancia il nostro Paolo e ci chiede qual è il nostro punto debole.
1: Qual è il tuo?
3: Tanti che ho fatto fatica a sceglierne uno.
1: Davvero?
3: Ho scelto quello di essere totalmente inadatta per la tecnologia. Mi rendo conto di essere negatissima.
1: Sì.
3: Quindi tipo, è iniziata la scuola da un mese e ancora non riesco ad entrare nel portale della scuola, devo andare a chiedere aiuto in segreteria.
1: No.
3: Cosa aveva di male il diario che tu scrivevi i compiti, poi c'era l'assenza da firmare? No.
1: No.
3: Adesso è tutto tecnologico, quindi non mi va la speed e non riesco ad aggiornare le password. Le password? Io non me le ricordo le password.
1: Non te
3: le ricordi? Non ce la faccio. Io odio la tecnologia, computer, tablet, toglierei tutto.
1: Sì.
3: E tornerei a carta e penna come una volta.
1: Sì.
3: Però c'è un lato positivo, che se un giorno ci sarà una rivoluzione della tecnologia non sarò sacrificabile. Tanto dicono questa l'han capisce un
1: cazzo. No.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: E io che pensavo di avere dei problemi.
1: No, questo programma serve proprio a questo, a rincuorarci.
5: Bella zì.
1: Ciao Guido.
5: Guarda, io il mio punto debole è la cucina.
1: La cucina.
5: Per riuscire a bypassarlo dovrei smontare la cucina. Dico sempre oggi mangio poco, oggi mangio sano.
1: Sì.
5: E puntualmente mangio male e non mangio sano. E tutto ciò che mi fa male mi piace.
1: Ti piace.
5: E questo è il mio punto debole, anzi debolissimo. Bella zì!
1: Ciao!
6: Ciao Marco, il sondaggio di oggi mi fa venire in mente quelle domande tipo

0: Tipo... Quali sono quelle promesse che non riesco a mantenere? Perché? Perché ciclicamente mi guardo allo specchio e mi dico: guarda, dici, da oggi devo mangiare meno dolci. Soprattutto per esempio la sera, meno dolci, devo azzerare i dolci.
1: Sì,
0: e puntualmente
1: tu?
0: Capita che guarda, passo in cucina, vedo sul tavolo quel dolcetto che ti guardi
1: abbandonato.
0: Dice: dai, che la promessa la manteniamo un altro giorno. E puntualmente ci casco. Quindi davanti a un dolce io non so dire no.
1: Ma non ciao, ciao Gio, non sei l'unico.
2: Ciao Martino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
1: Ciao Marco.
2: Allora, il mio punto debole qual è?
1: Qual è?
2: Tu presenti quando arrivi in pasticceria e quindi davanti a te quel banco strafornito di pasticcini, cannoli siciliani,
1: certo,
2: con crema chantilly, mascarpone e quant'altro. Ecco bene, quando entro dico: prendo solo un caffè.
1: Bravo.
2: E secondo te finisce così?
1: Sì.
2: Quando esco, sempre il vassoio, praticamente con minimo 4-5 pezzi,
1: ecco,
2: mi si attacca alle mani.
1: Bene.
2: Questo è il mio punto debole.
1: Ciao.
3: Smettete.
1: Cosa?
3: Mi avete fatto ingrassare di 2 kg a starvi a sentire.
1: Sono di dolci.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112. Campagna

0: informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
1: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
2: 50?
1: No, sono 150. E quanto costa al mese?
2: 30 euro?
1: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
2: Una SIM?
1: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
0: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 5 al 25 ottobre, linee spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli €1,45.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
7: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
8: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Rewind.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
2: Dai che si chiude, c'è lui.
3: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
2: Ciao.
3: Il punto debole.
2: Qual è?
3: Speriamo che questa puntata non lo ascolti la Patrizia.
2: Perché?
3: Il mio punto debole sono i robottini, come dice lei. Cioè i modellini.
2: I modellini.
3: Tutto è iniziato col Covid, ho cominciato a ordinarne uno online, poi sono diventati due, poi tre. Poi quattro, diciamo che adesso ormai ne ho un centinaio.
2: Mamma mia, tanti.
3: Ho promesso un po' di tempo fa a Patrizia che non avrei comprati più, e infatti non ne ho comprato più uno.
2: Bravo.
3: Ne ho comprati tre.
2: Ah,
3: infatti sono arrivati pochi giorni fa, per fortuna, quando è arrivato il corriere
2: non c'era.
3: Patrizia non era a casa, quindi lei ancora non sa che li ho comprati.
2: Okay.
3: E quindi quello è il mio punto debole. Salute fe. Se non fosse il mio punto debole, non sarebbe un punto debole, giusto?
2: Appunto, giusto.
3: Andiamo su di Brasile, anzi più una freddura.
2: Cioè?
3: Comunque eravamo in sta comitiva, c'era poi questo qui che si chiamava Massimo.
2: Sì.
3: Arrivava sempre, tutte le volte che ci davamo appuntamento, arrivava sempre in ritardo. E sai perché?
2: Perché?
3: Perché gli dicevamo sempre: mi raccomando, venite alle 8, Massimo alle 8 un quarto.
4: Giacomo, che sede.
3: Vabbè, dopo questo abbandono.
2: Anche noi.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla rete.
2: Ciao. Diciamo che c'è un messaggio, un hashtag.
5: Ognuno porta le sue croci.
2: Esatto, e ce ne sono tante qui all'interno di questo programma.
6: Che bello l'appuntamento con Giacomo e Morador.
2: Ti piace? Per due motivi.
6: Perché racconta una barzelletta.
2: Due,
6: perché vuol dire che il programma è finito.
2: Bene, grazie.
6: E vai.
2: E vai, grazie da Marco Corone e Paolino.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco. Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo con la politica. Le opposizioni incontrano l'emergenza sul caso Giochi del Titano. Repubblica Futura, domani Modus Liberi e Rete accusano il governo di scarsa trasparenza nella gestione della vicenda. Le forze di minoranza chiedono maggiori informazioni e garanzie sul futuro della società, interamente partecipata dallo Stato, che conta circa 100 dipendenti. Preoccupazione anche per il crescente ricorso alla segretezza su altri dossier importanti, soprattutto nel settore bancario e finanziario. Secondo le opposizioni, questa situazione limita il lavoro dei consiglieri e il diritto dei cittadini all'informazione. A San Marino la dislessia interessa tra il 3 e il 5% della popolazione. In occasione della settimana dedicata al disturbo, l'Associazione Sammarinese Dislessia richiama l'attenzione sulle difficoltà dei ragazzi, soprattutto sul piano emotivo e dell'autostima. La presidente Tamara Zaretti riconosce i progressi compiuti nelle scuole grazie al piano didattico personalizzato introdotto nel 2014. Restano però importanti sfide da affrontare, soprattutto nell'università e nel mondo del lavoro, dove servono maggiori strumenti di sostegno e inclusione per tutti, spiega la presidente. Andiamo in Italia, dove la Corte Costituzionale italiana boccia due articoli della legge dell'Emilia-Romagna sugli affitti brevi. Secondo i giudici, le norme impongono vincoli eccessivi, senza considerare le differenze tra i territori. La Consulta conferma però il diritto delle regioni a intervenire sul settore. L'assessore regionale alla casa, Giovanni Paglia, annuncia che le disposizioni saranno riviste, mentre il resto della legge rimane in vigore. Critica la senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli, che chiede regole più equilibrate e maggiori tutele per i proprietari immobiliari. Ora gli esteri. Nuovo tentativo diplomatico per fermare la guerra in Ucraina. A Miami sono previsti due giorni di negoziati tra rappresentanti ucraini, europei e statunitensi. Sul tavolo anche lo stop reciproco agli attacchi contro le infrastrutture energetiche. Intanto Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per acquistare gasolio russo e sospendere per 6 mesi le sanzioni americane sulle forniture. L'obiettivo è abbassare i prezzi dell'energia. Dura la reazione del presidente ucraino Zelensky, secondo cui questa decisione rischia di prolungare il conflitto. E per finire lo sport, la Folgore travolge il Penarossa 5-1 e resta in testa al campionato sammarinese dopo gli anticipi della quinta giornata. Vittoria netta anche per la Fiorita, che supera il Murata 3-0 grazie alla doppietta di Bonetti e al gol di Serges. Successo in rimonta per la Libertas, che batte il Cailungo 2-1 con una doppietta di Greco, decisivo al 93esimo. Oggi in programma San Giovanni Tre Fiori, con diretta su San Marino RTV, e Faetano Fiorentino. Domani le altre 3 partite a completare il quinto turno. E per ora dalla redazione è tutto. Restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
0: Radio San Marino. Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Dopo la perturbazione di queste giornate, l'Emilia-Romagna vedrà ancora una

0: coda di questa fase instabile. Sabato avremo cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con temperature che però vedranno gradualmente una ripresa. Un miglioramento atteso anche per i giorni a seguire, soprattutto domenica, non solo per le temperature, ma tornerà anche un po' di sole. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Ma buongiorno, buongiornissimo a tutti, buon sabato, sono Irol, ben ritrovati sulle frequenze della radio che senti in questo sabato 10 ottobre, pronti a farvi compagnia con tanta musica, qualche notizia, gli appuntamenti di fine settimana e i vostri messaggi al 335 104 1027. Oggi sarò in vostra compagnia fino alle 12, quindi abbiamo davanti una bella mattinata da trascorrere insieme. Un saluto va a tutti gli amici che ci stanno ascoltando qua dalla Repubblica di San Marino, dalla Riviera Romagnola, chi magari è già in viaggio, approfitta di questo weekend di ottobre. Naturalmente un saluto ai tanti appassionati di motori arrivati qua sul Titano da ogni parte del mondo, perché siamo nel pieno della 24esima edizione di Rally Legend. Ieri sera nel vivo le prove speciali, piloti impegnati sui tracciati qua di San Marino. Oggi si prosegue una giornata ricca di spettacolo. Non c'è solo Rally Legend, ma sulla Riviera tanti mercatini, concerti, iniziative. Ne parleremo, ci sono anche novità musicali da ascoltare. Partiamo da Miley con Bass Persuades, tra pochissimo arriva anche 22 Simba, rimanete lì.
1: Let's go.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: 22 Simba. Ne vale la pena.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits, Super Hits.
1: Ma è fantastico, sono le 17 in questo momento, buona giornata, ben trovati, anzi buon pomeriggio, io buona giornata perché sono abituato a rompervi le scatole di mattina e invece sono in tardo pomeriggio. Sono Mirko Zani, insieme a voi fino alle 19.30, arriveremo calmi e sereni all'ora dell'aperitivo, però che bello ragazzi, entrare in radio pomeriggio mentre c'erano gli Earth, Wind & Fire con September, bellissimo, ho fatto proprio la camminata da star, una cosa eccezionale. Poi se avevo le rose avrei buttato anche le rose, non le avevo, quindi ho dovuto fare la camminata normale, tranquilla, mi sono dovuto, arrivare al microfono molto molto tranquillo. Allora, che si fa il sabato pomeriggio di autunno? Come li passate queste ore al sabato pomeriggio? Intanto vi do un consiglio, se non sapete cosa fare, sappiate che sulle strade del Titano si sta correndo il Rally Legend, per cui potrebbe essere anche una scusa per passare un pomeriggio diverso dagli altri, venire su e intanto vi immergete dentro al clima delle corse con l'odore delle gomme sull'asfalto. Noi intanto vi forniamo la musica, Marrakesh e Guè.

Hear Me Now, come ero giovane, 2017, primi passi su Radio San Marino. Ancora buon pomeriggio, buon weekend dalla radio che senti. Io sono Mirko Zanni, ho il piacere di accompagnarvi fino alle 19.30. Allora, dopo la lunga pausa per le partite delle varie nazionali, si torna a respirare odore di campionato di Serie A. Parliamo del campionato italiano, quello di San Marino si sta già giocando. Ci sono degli anticipi anche nel campionato di Serie A italiano, se ne è già giocato uno a Genova. Per esempio, il Genoa ha battuto la Fiorentina per 2-1 e questo è il risultato finale. Alle 18 scenderanno in campo Inter e Parma, mentre alle 20.45 Napoli e Frosinone. Ora, qualcosa su Inter-Parma penso di potervela riuscire a dire da qui alle 18 alle 19.30. Qualcosa, forse riusciamo anche a darvi il risultato finale, forse. Forse, vediamo un attimo come funziona. Però su Napoli Frosinone bisogna che la seguiate un pochino da sola. Ebbene, posso farmi che tutto io, voglio dire, no? Ognuno da casa sua segue poi la partita e cerca di capire come sta funzionando. E fra poco ci occupiamo anche di una cosa che arriva dalla Francia, i sindacati francesi che hanno ideato una cosa da poter utilizzare durante le marce, durante le manifestazioni. Insomma, una cosa abbastanza curiosa, ma anche buona, soprattutto buona. Vabbè, comunque ne parliamo tra poco. Adesso arriva Olivia Dean con Baby Steps su Radio San Marino.

Spandau Ballet, bellissimo, Be Free With Your Love, 1989, erano la band che praticamente si contendeva il cuore di tutte le ragazzine dell'epoca, perché metà erano per i Duran Duran e altre erano per loro. Noi abbiamo ritrovato gli Spandau Ballet nel nostro pomeriggio di Radio San Marino. Questa è una canzone che risale all'89, dicevamo, è il secondo estratto dall'album Heart Like a Sky, cioè il cuore è come il cielo. Allora, parlavamo dei sindacati francesi che hanno ideato una specie di barbecue speciale sfruttando che cosa? Le rotaie del tram che sono per la strada. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto praticamente un barbecue che si sposta con delle rotelle particolari, speciali, sopra queste rotaie, che se no non servirebbero a niente, solo a far cascare le persone, vero se no? Uno si inciampa nelle rotaie, quindi insomma, voglio dire, cerchiamo di renderle utili. Allora, c'è questo barbecue che viene spinto, intanto cuoce le sarcicce, cuoce un po' di carne, un po' di roba che se mangiano mentre stanno a marciare e stanno a cercare di protestare per qualcosa, va bene? Perché si sa che a stomaco pieno si protesta decisamente meglio, per cui girare con una sarcicce, un hot dogs, va bene, il pane te lo devi portare da casa. Non so per il bere come si organizzano, ma vedrai che sicuramente salterà fuori qualcosa. Intanto noi ascoltiamo Elisa. Dio.

La bellissima voce di James Blunt su Radio San Marino con You Are Beautiful dalle 2004. Buongiorno ancora, buon pomeriggio, anzi io continuo a dirvi buongiorno perché ci sentiamo spesso e volentieri da queste parti la mattina presto, però buon pomeriggio e buon weekend da Mirko Zanni e bentrovati. Saremo insieme fino alle 19.30. Allora, nelle settimane scorse ci siamo occupati spesso di quello che sta accadendo in Giappone per quanto riguarda le coppie, chi vuole trovare il compagno, chi vuole trovare la compagna, chi vuole trovare comunque la persona con cui poter affrontare serenamente un tragitto, un pezzo di strada della propria vita che vi porta verso la terza età. Ne stanno combinando di ogni, adesso è venuto fuori che anche nelle agenzie matrimoniali stanno cercando un qualcosa, una strada diversa dal dating digitale. Sappiate che stanno studiando queste cose, addirittura c'è una specie di tutor, un consulente che segue il cliente, seleziona potenziali partner e addirittura interviene anche sulle modalità con cui dovete affrontare gli appuntamenti. Ma non è tutto, perché si va anche oltre, ci sono proprio delle cose molto particolari, ne parliamo tra pochissimo. Adesso J-Ax.

0: IPIO, bellissimo, era una cosa splendida.
1: Senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
0: Avevo parlato sopra al tizio che voleva dare la sua opinione. Va bene, è il momento invece di andare ad aprire la borsa dove sono contenute le novità della settimana. È un po' come ficcanasare in casa dei programmatori ed è una cosa che a me piace veramente molto. La canzone che sta per arrivare è un inno alla leggerezza, alla libertà e alla fuga dalla routine. Attraverso che cosa? Attraverso la pista da ballo. Per cui preparate, fate spazio, cominciate a prepararvi per ballare perché arriva Barry Can't Swim con Dance, Dance, Dance su San Marino.

American Swim con Dance Dance Dance questa settimana tra le nostre new play di Radio San Marino, ma attenzione perché questa è una canzone che ritroveremo sicuramente a scalare le posizioni anche all'interno della nostra Top 50, guidata come sempre dalla professoressa Ugolini. Allora, si parlava del coach della vita sentimentale che in Giappone sta prendendo piede, perché abbiamo detto che il dating, le agenzie matrimoniali non usano più il dating digitale, ma addirittura mettono un consulente che si occupa anche delle modalità con cui si devono affrontare gli appuntamenti, ma non solo, arriva anche a fare degli appuntamenti di prova. Cioè voi fate un appuntamento simulato con il vostro consulente, diventa un po' insolente, e alla fine vi dà anche il voto e vi dice: guarda che il conto lo devi pagare tu. Già lì qualcuno scricchiola, perché insomma, voglio dire, prima cena, se ti vuoi far ridere dietro la porta e mangiare il pesce bisogna fare, quindi insomma bisogna pagare. Comunque pare che stia funzionando, pare che abbia un discreto successo, come spero abbia successo la nostra collection all'interno con Madonna, Danzatoria, poi Phil Collins, You'll Be in My Heart. Ma subito si parte da Blanco con Nostalgia.

0: Phil Collins, Madonna e Blanco, questi i protagonisti della nostra collection, della nostra compilation. Fate voi, insomma, dai, la sigla è quella della collection, però era una compilation. Tre brani senza interruzioni qui su Radio San Marino. Allora, tra poco ci occupiamo, no, lo facciamo subito. Avete in previsione di fare un viaggio a Parigi? Allora state a sentire i consigli che vi dà Radio San Marino. Sono stati praticamente, sta diventando virale su TikTok, sono stati gli influencer e i content creator che danno come indicazione per portarsi a casa un souvenir. Quando andate a fare un giro in un posto dove non so se ci ritornerete oppure vi è piaciuto talmente tanto, volete portare a casa un souvenir, di solito sono qualcosa di soprammobile, insomma qualcosa di prezioso. No, un panetto di burro. Se andate a Parigi dovete tornare a casa con un panetto di burro. Oltretutto, sempre sui social c'è anche le indicazioni su come farlo arrivare a casa integro, va bene, poi lo mettete in frigo, ma dopo lo si può usare, però, cioè una volta che una casa, o deve aspettare che diventi quel bel color mogano prima di, no, lo può usare, dai.
1: Facciamo

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
6: 50?
5: No, sono 150. E quanto costa al mese?
6: 30 euro?
5: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
6: Una SIM?
5: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
7: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da Più Me!
10: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
11: Cerco wow!

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
5: Siamo nel 1988, esce un album che è quello di esordio di una band pop britannica, gli Eight Wonder. L'album si intitola Fearless e il singolo che sta per arrivare, che oggi è protagonista della nostra collection, è I'm Not Scared. Su Radio San Marino si torna nel passato.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe. Buona serata, Radio San Marino, sono le 18, io sono Mirko Zanni, ho il piacere di accompagnarvi per un'altra ora e mezza, quella che ci porterà alle 19.30. Vi ricordo due cose importanti: fra pochi minuti ci sarà il fischio d'inizio in quel di San Siro per la partita Inter-Parma e alle 19 invece l'ultimo appuntamento di giornata con l'informazione da Radio San Marino. Ritroveremo la nostra redazione che ci renderà edotti su quello che sta avvenendo là fuori. Io lo farei volentieri, ma non ho finestre da cui poter guardare, per cui non riesco a esservi molto di aiuto. Non so neanche come va in questo momento il Legend, però insomma spero che me lo dicano. Adesso Miley,
1: let's go.

Secondo voi poteva mancare il Vasco nel nostro appuntamento pomeridiano? Vasco Rossi l'abbiamo ritrovato dal 2004 con che è una canzone insomma che un pochino esprime un po' il suo modo di fare, è bellissimo. Vasco Rossi su Radio San Marino nel nostro pomeriggio insieme di weekend, perché abbiamo superato anche il 18 da 7 minuti, quindi possiamo cominciare a parlare proprio di pienissimo weekend, anche se per molte persone il weekend è iniziato ieri pomeriggio, ieri sera, perché non lavorano il sabato e la domenica, altri invece magari sabato mattina lavorano, altri magari lavorano sia il sabato che la domenica, per loro il weekend è lunedì, magari su martedì, vabbè insomma, comunque buon weekend da Radio San Marino. Tra poco ci occupiamo invece di un tutorial che stavo seguendo su come asciugarsi perfettamente i capelli, perché lo sapete che oggi come oggi, se non hai un tutorial, dove vai senza i tutorial? Voglio dire, no? Uscita dalla doccia con i capelli bagnati, come ve li asciugate? Ditemi come vi asciugate i capelli e vi dirò chi siete. Non vanno asciugati come spesso e volentieri si pensa. Ci sono proprio delle cose da seguire molto particolari. Sono stati intervistati fior fior di parrucchieri che hanno dato dei consigli molto pratici. Vabbè, comunque tra poco ci guarderemo. Adesso intanto Lose Myself.

Marvin Gaye dal 2015, Charlie Puth e Meghan Trainor insieme nel pomeriggio di Radio San Marino. Allora, si diceva, questi parrucchieri molto rinomati, non facciamo i nomi ovviamente, però insomma fidatevi, sono parrucchieri molto rinomati, hanno dato dei consigli pratici su come asciugarsi i capelli cercando di non rovinarli. Quando uscite dalla doccia con i capelli ancora bagnati, non strofinate l'asciugamano. No, non va strofinato. Assolutamente no, dovete tamponare per cercare di far assorbire l'asciugamano l'acqua e poi dovete asciugarli al 60%, ascoltatevi bene, al 60% li potete lasciare asciugare all'aria, quindi cercate di tenerli, insomma non andate fuori in questo periodo perché vi beccate la cervicale, però voglio dire cercate di stare in casa e farli asciugare nella maniera più naturale possibile. Poi quando al 60% sono asciutti, 60%, come si mette il termometro? Come si fa per il 60%? Va bene, comunque, quando al 60% sono asciutti, potete cominciare con naturalmente ad accarezzarli, come dicono loro, con un phon di media temperatura, cioè non caldissimo, neanche freddo, proprio media temperatura. Tamponate, lasciate asciugare il 60% e poi phon.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Smash Mouth su Radio San Marino con Walking on the Sun dal 1997. Allora, stavo leggendo, io adesso non so se la cosa è vera, è una fotografia, è stata fatta una fotografia fuori da un negozio di scarpe, non vi dico né la città né il negozio di scarpe né tantomeno la marca delle scarpe. Può capitare però, io adesso non ho mai fatto il commesso all'interno di un negozio, può capitare che a un certo punto vai per mettere via le scarpe o per fare dei resi e ti rendi conto che in una scatola c'è una scarpa che è del 42 e l'altra 42 e mezzo per la precisione, l'altra è del 44. Va bene, sono scarpe anche abbastanza costosine, insomma sono sneakers abbastanza costosette, perché la scatola dice che come prezzo era stato battuto il 140 eurini. Euri, 140 euro, euro 1, più euri, sono plurale euri. Va bene, comunque 140 euro. Però che cosa? Il negoziante non si è perso d'animo, ha detto: boh, hai visto mai qualcuno che ha un piede più lungo dell'altro o qualcuno che ha dei problemi ai piedi? Io le metto in vendita. Ha messo le scarpe sopra la scatola, ha messo la scatola con le scarpe in vetrina, specificando che il sinistro è un 44 di numero, il destro è un 42 e mezzo. La cifra stracciata, se la volete portare a casa, 35 euro e passa la paura. Io non so se sono state vendute queste scarpe, mi informo. Intanto arriva Olivia Rodrigo.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
2: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 5 al 25 ottobre, linee spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
10: A volte cercare di cambiare la propria vita costa sacrifici, costa paure legate anche al dolore di quello che si va ad affrontare, i dubbi che sorgono, sto facendo bene, sto facendo la cosa giusta, ed sono tutte sensazioni che il giovane rapper 22 Simba ha raccolto e messo dentro la sua nuova canzone. Il nuovo singolo per lui, Ne vale la pena, questa settimana è anche lei tra le nostre new play a Radio San Marino.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dei riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal pezzo

22 Simba su Radio San Marino, New Play, questa settimana la sua canzone Ne vale la pena, che abbiamo trovato nel pomeriggio di Radio San Marino. Abbiamo superato le 30, le 18 da 34 minuti o le 34 da 18 minuti, fate come vi pare. No, insomma, dai, le 18 e 34. Siamo arrivati al 33esimo intanto a San Siro, dove si stanno affrontando Inter e Parma. I neroazzurri stanno veramente dilagando, perché al 33esimo il risultato è Inter 3, Parma 0. Questo è il risultato per quello che riguarda la partita che si sta giocando in questo momento a San Siro. Ci sono altre notizie che riguardano per esempio la scuola, perché sta crescendo il partito dei furbetti. In che senso? Era una cosa che penso che lo facevamo anche noi a scuola, quando si beccava il lato debole del professore la mattina che decideva di interrogare, gli si faceva una domanda proprio sulla cosa che lui era più sensibile per cercare di portare, e si andava avanti proprio a parlare per ore di queste cose. Ne parliamo tra poco, intanto arriva la compilation, all'interno Peggy Gou e Aira Star con Woman, poi The Giornalisti con Sold Out, però si parte da Lenny Kravitz.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Cosmonauti borghesi, gomma americana,

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits. San
0: Marino. Buona serata. Sono le 20.
2: Radio
0: San
2: Marino. Radio Caribe. Caribe. Una selección de la mejor música latinoamericana.

Amigos, amigos, 10 di ottobre, se andate in Repubblica Dominicana, già incominciate a sentire fra pochissimo, già a fine mese, le canzoni del Natale. È simpatica questa cosa, già è un paese che il Natale incomincia già dal 1 novembre, si incominciano già a sentire le canzoni, e adesso si sentivano già le interviste, che canzoni si fanno. E ultimamente stavo leggendo un'intervista a Quinito Mendes, come aveva raggiunto Johnny Ventura per fare una canzone del Natale. Johnny Ventura in quell'epoca era irraggiungibile, era come dire il top dei top in Repubblica Dominicana, e lui gli manda la canzone tramite un amico e lui l'ascolta e dice sì sì, devi dire a Quinito Mendes che la possiamo fare, e l'hanno fatta. È diventata una delle hits più forti del momento delle canzoni natalizie della Repubblica Dominicana. Ma siccome noi anticipiamo tutto, anticipiamo il Natale con questa bellissima canzone. Già si sente la brisa, Johnny Ventura e Quinito Mendes.

0: noche.
1: Ok, amigos y amigos, aquí estamos y vamos a hablar más o menos del periodo degli uragani. Non è molto simpatico parlare in un programma di radio degli uragani, ma io vi avverto. Allora, gli uragani partono già dalla fine di agosto fino ai primi di dicembre. Quest'anno gli uragani stanno colpendo un po' più per colpa del Niño e colpisce più che altro le coste del Pacifico. Difatti il primo uragano lo stanno già subendo dalle parti di Acapulco, le spiagge del Pacifico del Messico. Quindi per ora tutto i Caraibi è un pochito ma tranquillo.

Bueno, aquí estamos, parliamo un po' di quello che erano gli anni della salsa. Partiamo dagli anni 70, da quando nasce la salsa, perché parlo di quei periodi, perché quelli già era salsa dura, poi arriva il periodo della salsa romantica, periodo della salsa erotica, il periodo della salsa portoricana, quella un po' più dedicata ai cantanti portoricani, e quella un po' dei gruppi colombiani e quella un po' dei gruppi moderni dominicani, che fanno un tipo di salsa un po' più stile proprio dominicano. Bene, parliamo del periodo che è stato più forte in assoluto secondo le statistiche. Era il periodo della salsa erotica, che segna il periodo, una salsa che tutti se la ricordano. Con questa salsa di Lalo Rodriguez si corona il periodo della salsa, appunto, erotica. Devórame otra vez.

Amigos y amiguitos, aquí estamos y vamos di nuovo. La settimana scorsa abbiamo parlato di Shakira con il suo nuovo merengue che ha fatto Come Allume. E Shakira ha fatto una specie di museo latinoamericano nella sua casa di Madrid, Spagna, e ha creato un centro moderno, economico e culturale, e quindi ne vedremo delle belle. Cosa sta creando Shakira a Madrid? Sappiamo che lei aveva già si era sposato con Piqué e da allora si sta dedicando un po' più a importare la cultura latinoamericana a Madrid, nel vecchio continente. Quindi Shakira a Radio Caribe.

Amiguitos, y vamos para Cuba. Cuba, estás popolando con el reparto. E poi ci sono anche i balli di gruppo con questo genere musicale cubano che appunto si chiama reparto, che proviene il nome dai repartos, dai quartieri.

quartieri che li chiamano reparto. Sono dei quartieri, il quartiere più popolare che è quello dove abitano gli operai, dove abitano i militari, hanno un altro nome, Ensanche o Paseo di qua, eccetera. Invece quelli più popolari da dove nasce questo genere musicale, si chiama reparto, è appunto cubano. E adesso ascoltiamo un ballo di gruppo che è uscito, cioè,

0: avete ascoltato Radio Caribe.
1: Buona serata. Sono le 21.
2: Radio San Marino. 90 all'ora.
3: 90 all'ora con Paolino Zanetti.
4: La musica dagli anni 90 ad oggi. 2000.

Yeah. Hyper, hyper.

Hyper Hyper. Hyper Hyper.

0: See them. Be good. Bye bye.
1: Allora, Night, Star Magic, la musica dagli anni

Lost and Found, la musica che ami come non l'hai mai sentita prima, selezionata, mixata e rieditata in diretta da Fabio Corifabs.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano. Certo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.